Celebramus missam de feria quarta, heptoma de decime quarte temporis per annum, cum prefazione tertia communi et precio charistica tertia.

0: Oremus. Deus, qui in filii tui humilitate iacente mundum existi, fidelibus tuis sanctam concede letitiam, ut quos erepuistia servitute peccati caudis facias perfrui sempiternis. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Vite dal libro del profeta Osea. Vite rigogliosa era Israele, che dava sempre il suo frutto, ma più abbondante era il suo frutto, più moltiplicava gli altari. Più ricca era la terra, più belle faceva le sue stele. Il loro cuore è falso, orbene sconteranno la pena. Egli stesso demolirà i loro altari, distruggerà le loro stele. Allora diranno: non abbiamo più re, perché non rispettiamo il Signore. Ma anche il re che cosa potrebbe fare per noi? Perirà Samaria con il suo re come un fuscello sull'acqua. Le alture dell'iniquità, peccato di Israele, saranno distrutte, spine e cardi cresceranno sui loro altari. Diranno ai monti: copriteci, e ai colli: cadete su di noi. Seminate per voi secondo giustizia e mieterete secondo bontà. Dissodatevi un campo nuovo, perché è tempo di cercare il Signore, finché Egli venga e diffonda su di voi la giustizia. Verbum Domini. Deo gratias. Ricercate sempre il volto del Signore. Ricercate sempre il volto del Signore. Cantate al Signore, a Lui inneggiate, meditate tutte le sue meraviglie. Gloriatevi del suo santo nome, gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Ricercate sempre il volto del Signore. Cercate il Signore e la sua potenza, ricercate sempre il suo volto. Ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. Ricercate sempre il volto del Signore. Voi, stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto, è Lui il Signore nostro Dio, su tutta la terra i suoi giudizi. Ricercate sempre il volto del Signore.